Gloria, gloria del corpo di Cinco, del ministero innato la sua. Gloria all'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino la pace ne dà.

noi si sogna. E poi la sua formicola di lanterne, di serve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridone pigliche ci abbatte di pecchino.